biara enne anadwe enne anopai enne ahomachi enne dai enne anadwe na wiei na nwumrei ejina ba bia woni sania emre ne tie nyankopo nyasa.

Bibia omu bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enyum no so. Dear the man echo. Training stories and feelings in na. Esu mi sadiso. Me siama. Ne mu men kan chio bia o. E be ko concert dia ye mia. Jesa bibia.